Kadi bergah mana di tiang, purun di tiang nula di desang merage kawi suara gong puni kewiyak tiang.